0: rispetto a quello che abbiamo fatto,
1: siete di sindaco e voi non sapete cosa è successo, che è la volontà di consultarsi alle relazioni, perché l'importante è che se ne potete perdere la città di Nicos, si dice che è un tagliato di conosci il presidente che si può dire che è il motivo, però se ne potete perdere, entre altre cose, se fino a Buenos Aires, il 1931, il Trattato di Pace, ha tanti limiti, entre Bolivia e Paraguay, ponendo le fin a guerra del Chaco. Una comunità del 1961 comenzaba las transmisiones regulares del, por ese entonces, ES-84, que era un canal de Rusia, es decir, entonces la televisión efectiva, por supuesto. Y bueno, no se lo dije a Jesús, pero me va a ayudar seguramente, vamos, en cuanto al efeméride musical, también en el recuerdo que tenemos un día muy reciente, un día como hoy. Su canción de la banda fue

grazie a un uomo che mi ha detto che se non fate malato, che se non sapete se mi hanno fornito il collettivo o meno, non è che potrebbe essere stato il collettivo, però

0: che cosa era Rocco. Veramente, quando Beethoven ha un padre di classe, che va a vedere Beethoven, e al nuovo padre dove non si va a parlare, non si fa il nome qua, e quando mette la parte anche, e come dopo che si mette, e ora mi chiede di inserire il classi, quindi la pellicola, la serie del classi, ma poi le classi le si può così, e la buona classi, però una classi, non è che si è, però una classi, e invece, sono quello di classi,
1: sí, y lo vehicular, siendo los amarillos,

sono la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica,

dicevo però di traffico, quello era un amico, che prende un bus e mi prende in Arius. Il mio programma del Mugno di Corsi, in caso che quello che mi prende in casa, era lì, come era con il corrente, era lì, con il radio, con la partner di X. Chi si vede il nostro intorno di Paris, si vede la pausa, è un momento avanti, è un momento la pausa,

adesso pensando cosa da mia vita e da mia vita. Per un'esercizio inglese, che è diventato l'esercizio

facevano le rane a Napoli e tentavano si chiamano poi la conclusione e si chiamano bambini la Gesù e lui era interessante però hanno un amico e non ci sono di questo e lo hanno López un cartello che va con molto cosa a dire compagno di Carlo López questa noce la noce no? Abbiamo passato 30 minuti sobre l'ora 19 e todo il tempo de la radio con gente de la ciudad ci vogliamo lasciare con el aire de la radio y a cuánto metro nos llevamos que se encerrera en la tarde con Mariana Pina nos llevamos a los tres meses con el con ustedes como llegaron a la casa de él y nos llevamos a para morir entonces nos vamos de esta noche a la música que nos ha llegado en el campo de la radio.